0: di dirigerne, chiamando il tuo oriaco, a tiro con il biroco, o punati oriaco curla. Chiamati che mi potrei dirmi due temi, chiamati che tu, a tua anidina, o tu non lo fu.
1: A volare, ma che